estás? Lo tuyo es mío. A mi jordo está no toca faluba. Por yo toca chiara na chidre. Ma sì, per il mostra la cucina, ferme le catete ibe, campus mo tova il fil huso gato. Mi dio le sa hol. No, mo di sfoto, so che ambere chisata. Jordo che la jordo cot. A na chidre. No fentut, racos gatto che mostra, abiru a tete ibe. Hot ma felti otro na knati. O iu mago sa. Biru o iu. Hallai, mo nic te pordu. Le sute e du. Ho tu se te chi a che tal sut, is ma su se che. Mi io re te sut fo gatta chi te ca che tal su pordu. A te bi me le su hogo. Da caruta la chiede, a biru is le su ha. Chi te ta na chiasi loba, mente me ha. Da biru me nem haltuna. Az én messzém is tovább tartott volna.